0: No. Sta grave, Giulio. Giulio.
1: Giulio. Penso di prendere la casa, Giulio.
0: No, no, no.